Ami silenzio, sa mi ingratitù. Ami stressione, sa mi malumor. Chi è s'amor? Ami al tempo che passe buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che occulté.